0: Sono Onda le da la hora. 22 horas, 10 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.